0: wo ba tonye nguse awa da na ma wo esi ai gogo me gogo gogo gogo gogo
1: Ti mama di be kume
2: tuti ni kawa se
1: baby di ma jebu ah ya wono ho ti di o be kume o eye mi ntumi fa frefo bi o me your friend nyina asu a mo mfa ncheme me won komo
3: o kan ho Jesus what say o nyina
1: Yesu chen o nyina o